sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: State ballando con noi, sì, lo so. E allora continuate a farlo con le nostre canzoni, quelle del Party Time delle 17.
3: C'era una volta Hit

0: la macchina nera sul.
1: E così, navigando all'interno della nostra hit parade, arriviamo anche al punto numero 2, dove troviamo Peppino Di Capri con Nessuno al Mondo e la canzone Regina, un amico della stessa scuola cosiddetta genovese di Gino Paoli, cioè Umberto Bindi, uno degli artisti, musicisti più preparati del nostro panorama, che si piazza al primo posto con Il Nostro Concerto. Umberto Bindi.

0: E ci lasciamo alle spalle quell'estate ferragostana, quella del 1960, e non prima però di avervi lasciato una breve frase di riflessione che serve per farci meditare sotto l'ombrellone o sul bagnasciuga, e dice: che nessuno venga da te senza andarsene più felice e migliore. Tutti devono vedere la bontà nel tuo volto, nei tuoi occhi e nel tuo sorriso. La disse Madre Teresa di Calcutta. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesce

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Eccoci, eccoci. Qualcuno sarà sveglio, eh? Qualcuno starà andando al lavoro. Si lavora anche oggi, eh? Al fresco, eh? Vabbè. Un po' di acqua ne è venuta ieri, eh? Un po' di... così, di fresco è arrivato. Buongiorno a tutti, ciao da Pierangelo. Buona mattinata, 17 agosto. Finito il carnevale ferragostiano? Finito? Meno male. Tanti dicono oggi, tanti sono ancora in vacanza, ma... quelli che sono in vacanza ci hanno da fare anche a casa, perché io lo so che a casa c'è sempre qualcosa da fare. Sei già in giro, signor Villa? Signor Villa, sei già in giro? Meno male, dai. Allora, 351-351-1000, sino alle 9, un po' di buona musica. Ho deciso di iniziare con Kate Bush, io, perché mi piace da morire sto disco. Davvero, è due giorni che ce l'ho in mente. Grande, babushka.

0: Eccoli qua, gli amici del mattino, quelli che al mattino non si fanno mai mancare la, diciamo, la consueta passeggiata, no? C'è il Piero e c'è anche la Franca, dovrebbero esserci tutti e due stamattina.
1: Buon lunedì, ciao, ecco. Piero da Robbio in mezzo alle risaie. Stamattina, se ti va, mi piacerebbe appunto sentire un pezzo che parla di camminare, Walking in the Moon, The Police. Ciao Franca!

0: cammina, cammina Piero, cammina, ma un giorno o l'altro la troverai la Franca, perché mi sembra che abbiate gli stessi orari.
1: Buongiorno
0: voi,
1: Piero,
0: davvero.
1: Eccoci. Buon inizio settimana a tutti, ai camminatori come me, compreso mio amico Piero, ai villeggianti, ecco, tutti coloro che si stanno riposando al mare in montagna, e a chi, come dicevi tu adesso, deve andare a lavorare, però ahimè bisogna farlo e si fa. Possiamo iniziare questa settimana ascoltando una bella Lezzolcente. Grazie, ciao.

0: bene, buongiorno anche alla Franca, buongiorno a tutti quelli che come lei la mattina si fanno la loro bella passeggiatina. Adesso comincia ad arrivare anche un po' di fresco, il primo che mi rompe le palle quest'inverno che fa freddo, te lo giuro, lo vado a prendere, lo vado a prendere, perché un'estate così penso che ce la ricordiamo per un pezzo, davvero. Lo ammazzo il primo che mi dice che fa freddo.
1: Buongiorno Pier, buongiorno grande famiglia, buon lunedì a tutti, si ricomincia qui. Stamattina mi piacerebbe ascoltare una canzone di Barry White, quella che vuoi, a tua scelta. Ciao ciao, buon lunedì, buona mattinata a tutti.
2: She's at home. Yeah, she's at home.

0: Tu scherzi, scherza lui.
1: Tu l'hai acceso la stufa.
0: Guarda che in collina fra 15 giorni la si accende la stufa, perché questa mattina c'erano 13 gradi, cioè non è che, capito? Perciò tra 15 giorni, guarda, questa settimana poi è un'estate, è una settimana molto burrascosa, mi sa che le temperature calino di brutto, tra le altre cose, perciò,

Francesco, di nuovo un bel risveglio con Barry White, stavolta lei del Music Play. Buongiorno Barbara, dai che si riprende, tranquilli, tranquilli, piano piano però, senza strafare, dolcemente. Saluto anche gli amici della Zappa, già presenti, buongiorno, avete ripreso il lavoro? Vi siete concessi 4-5 giorni di riposo, giusto così, no? Forse perché faceva anche troppo caldo, E allora saluto Giuseppe e tutta la compagnia con un bel pezzo del Cure, stavolta

0: allora, in attesa di vedere se c'è qualcuno che ci prepara qualcosa da mangiare oggi di buono, di sfizioso, vediamo qua. Piero, vediamo se il Caminito magari all'ascolto intorno alle 8 ci prepara un primo veloce. Fa ancora caldo, perciò ci vuole ancora un bel primo freschino, non molto pesante, perché poi bisogna fare il riposino, sai com'è. Va bene, grazie per Close to Me, sempre un pezzo dell'85, Giuseppe, i grandissimi Cure. Chi c'è?
1: Buongiorno Pierangelo e buon lunedì a tutti. Oggi ho bisogno di un po' di spinta e avrei bisogno di un Brick House dei Commodores. Ciao Pier, buona giornata a tutti e buona continuazione di ferie per chi come me lavora in casa al posto di fare le ferie.

0: l'hai fatto ieri, ho capito, ma oggi è il 17.
1: L'ho fatto ieri, risotto, fichi e gorgonzola. Vediamo come risponde il Caminito, dai.
0: Ma chissà che mangia lui lì in Sicilia in questi giorni. Certo che una bella insalatina di polpo non sarebbe male. Allora grazie al mio amico Max per avermi regalato anche Brick House e Comoros. Vabbè, è fantastico questo pezzo. Che dire, guarda.
2: Io, se vuoi, Pier, ti posso offrire un'insalatina di pollo con pomodorini, cipolla, sedano, olive e capperi.
0: Ecco, già mi è venuta fame, mamma mia. Grazie, grazie, grazie. Antonio, buongiorno, di dove sei tu? Di San Mauro Pascoli. Ti regalo la Grange, va bene? Dei sì, sì, ciao.
3: And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. You got a lot of nice girls.

0: qua mi mettono anche un'aggiuntina, insalatona di polipo e calamari con l'aggiunta di olio d'oliva e un po' di peperoncino, vedi? Dalla Sicilia Giuseppe mi dà dei consigli sempre buoni. Certo che una bella aglio e olio semplicina oggi, tranquilla, non sarebbe mica male. Antonio, buona giornata, buon lavoro sul tuo trattore, era da Grange dei ZZ Top. Chi c'è dalla Svizzera?
1: Qua? Siamo qui da California in Svizzera, stiamo lavorando dalle 4:30 che stiamo sistemando, per pronti per aprire la piscina. Dai, metti una canzone così ci tiriamo un po' su con questo caldo.
0: Io le canzoni le metto sempre. Vi dedico Billy Ocean. Oh!

0: Tony sa che le piscine funzionino molto anche nel mese di settembre, perché dalle ultime notizie che ho avuto da dei meteorologi sembra che settembre sia ancora molto caldo. Che bello, mamma mia. Va bene, buon lavoro a voi con Billy Ocean, Get Out of My Dreams. Allora, caro Remo di Mantova, cos'è che vuoi di This Is My Life? C'è Eddie McDonald, c'è Shirley Bassey, che vuoi? C'è Edward Meyer, mamma mia, ce ne sono di This Is My Life tantissimi.
1: 60, 70, 80, live!
2: 60, 70, 80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella.

0: Understood. Ma ce ne sono 60 di versione di Santa Smeralda, sia di Don't Let Me Be Misunderstood che di You're My Everything, eccetera eccetera, e anche di The House of the Rising Sun. Ho scelto questa che non mi sembra molto disgraziata, no? È carina.
1: Buongiorno Piero, buongiorno. Ascoltare la sedia di là, il grande Alberto Fortis, un abbraccio da Fabio da Fermo.

usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

casa sua. Sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare.

0: Ma quanti anni sono passati dall'uscita di questo disco? Una vita proprio, devo dire. Ho in mente te, Maurizio Vandelli e l'Equipe 84.
1: Ciao, ragione, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere Arpeggiator di Jean-Michel Jarre? Grazie.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentornati all'ascolto. La ciclovia dell'Alta Valle del Tevere, nel nord dell'Umbria, è un percorso che, costeggiando il biondo fiume, offre panorami incantevoli. Ludovica Casellati, ideatrice e organizzatrice dell'Oscar italiano del cicloturismo e punto di riferimento per questo settore, ci racconta che cosa può offrire questa splendida ciclovia.
3: Allora, si parte dal comune di San Giustino nell'Alta Umbria del Burri, perché è la fondazione proprio del Burri, di questo grande artista umbro. Ma continuando si arriva ad Umbertide, si può fare una digressione per Montone e arriva fino a Perugia.
2: Si possono degustare tantissimi prodotti, ci sono molte trattorie e i frantoi che ospitano il cicloturista, perché il cicloturista è un viaggiatore attento e curioso di scoprire tutti i segreti del territorio.
3: Sì, perché quando si va in lentezza, si procede lentamente, si gusta sia con gli occhi che con il palato tutto quello che ti circonda, e lo fai in maniera proprio piacevole, allegra.
2: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
4: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
5: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
6: Ciao Pierangelo, Maurizio, ecco come ho passato il mio Ferragosto, spero che anche tu con la tua famiglia l'abbiate passato bene. Stamattina per la mia Valentina gli occhi verdi dell'amore, mi pare che siano cantati dai New Trolls, mi pare, non lo so, però so che tanto tu sei un professionista in queste cose, se non sbagliamo tu ci correggi. Ciao carissimo, un abbraccio.

Allora sembrano i Tross sentiti così, ma in effetti è Renato e i Profeti. Maurizio, segnatele queste cose, così la prossima volta che magari hai occasione di richiedermi gli occhi verdi dell'amore sai che è Renato e i Profeti. Me ne hanno chieste due dei Profeti oggi, mettiamo anche quell'altra. E beh, insomma, l'altra era famosissima e tutti l'abbiamo cantata e si intitolava

0: volta possiamo dire che la musica italiana era bella, eh? Era bella perché c'erano dei leggi, insomma, che tutti abbiamo conosciuto e tutti abbiamo ballato, ed era bello anche ascoltarla, è vero? Non come adesso, lo so, va bene. Era bella dei profeti.
1: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori. Dopo Ferragosto di ubriacature, balle e tutto il resto, stamattina mi sono sentito una messa. Però per riprendermi una bella canzone di quelle toste, Granada, di Claudio Villa, grazie.
0: Mamma mia, sai che ci ho messo una vita a trovare.

signore, oh signore, oh signore, è meglio sentirsi la messa, guarda che. Va bene, va bene, va bene. Grande, grande, davvero, è fantastico.

0: Te l'ho trovato, sì. No, perché sai, non sono pratico con queste richieste io.
1: Grazie Piero, grazie, grazie. Vabbè, mi hai trovato Paul Gash Together, perché nessuno è mai riuscito a trovarla. E mo te perdevi con Granata, ma non ci penso proprio. Sei troppo forte, Piero. Ciao. Piero, il condominio ringrazia. Si sono svegliati tutti finalmente con una canzone da sole, d'amore, nostra, mediterranea. E vaffanculo che l'estate continui.
0: Ecco, esatto, va bene. No, vabbè, insomma, ogni tanto, guarda, che sentirlo fa molto piacere, grandissimo. Claudio Villa, io non lo trovavo, non lo
2: buongiorno
0: trovavo.
2: Piero, e buon lunedì a tutti e tutte di Radio 60 70 80, Michele da Verona. Questa mattina mi piacerebbe tantissimo ascoltare la mitica voce di Cyndi Lauper con la strepitosa e meravigliosa True Colors, che così ci illuminiamo di colori veri. L'importante è avere veri colori nella propria vita. Un abbraccione a tutti.

0: Che pezzo però questo di Cindy Lauper, eh? Vabbè, True Colors. Grazie Michele.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Pier, buongiorno. Oggi si sta, lavora da Dio. Oh, finalmente un po' di fresco, dai, si respira. Mi fai sentire questa mattina Hypnotic Tango. Mi sembra che sia di Grace Jones. E dedicarlo a tutti, dai. E chi è ancora in ferie, buone ferie. E chi come me lavora, buon lavoro. Un saluto a tutti, ciao Pier, ci sentiamo.
0: Ciao Roby, Hypnotic Tango dei My Mind. Grace Jones cantava Liber Tango, eh.

0: ci si può confondere, ci si può confondere con dei cantanti, perché le canzoni sono simili, ma Grace Jones cantava Liber Tango. Era proprio questa che volevi, no? Vabbè, Hypnotic Tango di My Mind. Va bene, saluto anche la Mary, che era un po' che non sentivo, è finito le vacanze a Hurghada, meno male, meno male.
1: Ciao Pier, buongiorno a tutti, rieccomi dopo una settimana a Hurghada, sono tornata, sono Mary da Busto Arsizio, ancora questa settimana, qualche giorno di relax, poi si riprende, già ieri temporale fortissimo e ovviamente qui il clima è completamente diverso.

Va bene, Mary, era meglio che stessi ad Hurghada. Meglio là, vero, eh? Ok. It's a long way to the top. Chi è che lo voleva questo pezzo degli Acid? Sì, chi è che lo voleva? Alzi pure la mano, lui.

però il mio amico Franco voleva tante streghe, perché cioè era un altro che voleva It's a Long Way to the Top. Chi l'ha detto? Allora Franco, sono buono stamattina, ancora per una settimana sono buono, sì. Perciò te lo regalo, eccolo qua.

sicuramente questo è un pezzo che mette molta carica, grazie Mary da Cavalese. Abbiamo approfittato anche per fare gli auguri alla tua amica Patty, compie gli anni oggi, bene, bene, con People Have the Power, la Patty Smith. Che bel pezzo anche questo però, vabbè. Pezzo che dà la carica giusta per affrontare questa nuova settimana che è arrivata. Allora, ho perso il messaggio dall'amico che mi ha chiesto, Adriano Celentano, hai detto una gran bella cosa, comunque riassumo un po' il tuo messaggio, che a una certa età la musica la si sente con la testa più che solo con le orecchie, vero? E ascolti i testi delle canzoni. Infatti hai sentito La sedia di Larry Fortis, che è un grande pezzo, eh? Ma è vero, è vero. E ora c'è Svalutation,

0: Guarda quello che ha mangiato questo. Il nero di seppia e la cazzola. Mamma mia. Questo pensa solo a mangiare, io non lo so. Grazie.
1: Buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Pierangelo, io sono sopravvissuto, poi ti mando le foto. Mi potresti mettere l'Imal che voglio volare un po' col cagnolone bianco? Tac, Gianni Gianni.
0: Te lo metto dopo, te lo metto lì, ma con Everending, sorry. Promesso, promesso.

Mamma mia, un po' di buchi buchi così. Questo è buchi buchi, è più buchi di così si muore. Oh mamma mia, che c'è qua? Ah, c'è la canzone che voleva il Gianni Gianni qua. Hai voglia di sentire Never Ending Story? Ma io non lo so. Dopo quello che hai mangiato devi anche riposare un po'. Dormi, dormi, dormi, dormi. Però questa ti aiuta, dai. Se non altro, un bel ricordo con Limal, dai.

grande Ferragosto, tutti un po' in campagna, tutti un po' far grigliate, eccetera, eccetera, l'importante è mangiare, qua, vedi? Perché per tanti il mangiare è fondamentale, capito? Gianni, Gianni, buona giornata e buona settimana anche a te, lunedì 17 agosto e la Never Ending Story di Lima. Allora, c'è Massi che è tornato dalle ferie, finita la settimana, a posto, che vuoi? Una bella canzone dei Ramones, vabbè, mettiamola, dai. Hey yo, let's go! Dai, dai! Ramones!

0: aiuta ad affrontare la giornata. Hey ho, let's go! Non sono i Los Locos questi, anche se sembrano molto anche Gypsy King, comunque sono i Ramones. Hey ho, let's go! Grazie! Grazie, grazie Massi. Da chi devo andare? Ah, dal mio amico Remo, eccolo qua.
1: Buongiorno, Remo Mantova. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Time of My Life di Bill Medley e Jennifer Wales.

questo country leggerissimo di Mike Knopfler e di Jack Atkins, che io trovo fantastico e molto rilassante. Poor Boy Blues. E quando poi uno viene dal country, signore e signori, ci regala sempre cose eccezionali. Grazie. Chi è che voleva il prossimo pezzo? Martina, buongiorno. Eccolo, Cuore di Vetro.

questo amore come un figlio. Che testo favoloso, grande Bigazzi, grande Tonino e grandi Camaleonti, e grande anche Martina che l'ha richiesto. Ma è un paio di settimane che li sentiamo la mattina i Camaleonti, prima con Io per lei, con Eternità, con Applausi, con L'ora dell'amore, eccetera eccetera. Questa mattina

che artisti, questi artisti ormai abbiamo la fortuna che trasmettiamo 60-70 che li possiamo sentire, perché se fossimo un'altra radio magari certi pezzi non li potremmo neanche mettere. Noi invece abbiamo la fortuna di poter ascoltare ancora queste belle canzoni, queste belle melodie italiane, no? Grazie per le orme, grazie per Canzone d'amore. C'è un signore che si chiama Roberto Sofici, Gianni, che cantava anche Io ti voglio tanto bene. Eccola qua. Buongiorno e ben alzata anche a

Pensa che cantava anche un lentaccio incredibile che si intitolava L'improvviso l'incoscienza, Roberto Soffici, no? Però questa mattina io ti voglio tanto bene. Bella canzone, questa è 60-70-80, e allora la mattina abbiamo anche la possibilità di sentire molta musica anni 70-80 italiana, è bella, Però c'è un pezzo di questa signorona grossissima che cantava in una maniera incredibile e che piaceva molto, era Linda Wesley, simpaticissima, Wild

Wild on the Isle, grandissima Linda Wesley, mazza ragazzi, era simpaticissima questa donna, davvero. Allora, Raffaele di Verona, che vuoi sentire Pinocchio e la vuoi dedicare a tutti i bambini di tanto tempo fa? Mettiamola, dai, mettiamo questa versione che è anche un po' dance, piace, è bella, no?

0: Raffaele, abbiamo salutato i bambini di una volta, insomma, che adoravano questo Pinocchio. E poi è stata fatta questa versione dance. Niente male, dai. Va bene, che ricordi, ragazzi. Mamma mia, il grandissimo Pinocchio.
1: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 di 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
3: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
2: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
4: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio, particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche.
2: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, super 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

ci siamo gustati una bella breakfast in Italy con il Supertramp, perché la colazione giusta la si fa ancora in Italia, non c'è nulla da fare, non c'è nulla da fare. Va bene, colazione molto tranquilla, molto belle, ma italiane, però va bene. Allora andiamo, dai, 8:53, siamo addirittura da

Allora, grazie a Jessica, Samantha, De Leonora, Emma, Mariangela, che sono ancora in vacanza e ancora per una settimana sul lago di Garda, a Limone. Bellissima Limone del Garda, molto molto bella, davvero. Divertitevi ragazzi, prendete ancora un po' di sole, perché serve anche qua il tempo un po'. Cambi anche, sarebbe anche ora, magari qualcuno direbbe, no? Perché di caldo ne ha fatto tanto quest'estate e un po' di acqua ci vorrebbe, non solamente insomma, per rinfrescare, ma anche per l'agricoltura e per tutte quelle cose che hanno bisogno di acqua, perché insomma l'acqua ci vuole. Va bene, Take Me Home Country Roads e la John Denver. Conclusione con Paul McCartney e Stevie Wonder. Insieme per un grande capolavoro, eccolo qua, eh?

0: Ebony and Ivory. Grazie Stevie Wonder, grazie Paul McCartney. Abbiamo finito, ci aggiorniamo nel pomeriggio oppure domattina alle 7. Vi auguro una buona settimana, fate i buoni, fate i bravi e state ancora in vacanza se potete. Ciao da Pierangelo, a più tardi.
1: Allora,
0: ciao.
1: Buongiorno, buon lunedì a tutti quanti. Qui per agosto passato, da noi un po' si è rinfrescato perché questa notte c'è stato qualche temporaluccio. E niente, per avviare questa nuova settimana e dopo Ferragosto, se fosse possibile ascoltare Wonderful Tonight di Eric Clapton e augurare buon lunedì a tutti quanti qua.

0: Festa 70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo controesodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un ventenne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in 2 set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Meyer. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

60, 70, 80. Vai, Studio Più, The Radio.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo. Allora,
2: per
3: torniamo.
2: Me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo
2: quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo. Prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo insomma,
3: perché ce frega, siamo dentro, tanto siamo dentro
2: insomma. Ottobre Trento, allora volete la data e ve la dico subito poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, facciamo bene il jingle, è un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì,
3: siamo ad agosto
2: Andrea. Infatti agosto, settembre, ottobre, eccolo qua, mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quanto dura agosto?
3: Scusa, vai subito ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per giorno?
2: Settembre,
3: ma stai andando avanti giorno per giorno?
2: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento. Possiamo farlo?
2: Oh,
3: sì.
2: Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre, Mantova. 16 ottobre, Trento. 24 ottobre, Rimini. Per info e prenotazioni, 389 83 34 825. Anche con un semplice WhatsApp, io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran. E poco efficaci si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esclusiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo, Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio 60 70 80.
1: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche qualche replica ci sarà. Allora noi torniamo il 26 di
2: agosto,
1: dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
3: Che ne dici? Allora c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
1: Sì, sì, sì.
3: Quindi noi allora vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
1: Vai, che ce la fai.
3: Potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
1: aspetta
3: le varie
1: attimo,
3: perle.
1: Aspetta, c'è un fan pronto. Fan, chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
1: Lampa?
2: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
1: Mamma mia. Ma stai attento al sole.
2: No, ti prego.
1: Ok?
2: Questo è grave.
1: E oggi è forte. Questo metti il cappello. Ciao.
2: Questo era terribile.
1: È terribile, come noi siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
3: Ma sto dicendo che comunque cari amici, con queste due settimane vi lasceremo, non vi lasceremo, perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle, quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
1: Sì.
3: Mentre
1: la diretta
3: ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
1: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
2: no, il 26, perché io sono via ancora.
1: E chi se ne frega, voglio dire.
2: No, il 26.
1: Sennò 26. Ci rimane male.
3: Io avevo capito il 27.
1: Ma non fa, no, puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
2: il 26.
1: Non sei 26. Obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
2: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
1: in
2: la
1: tour
2: riviera.
1: Vende candele e calamite. Quindi, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
5: Buone vacanze, però ti lascio in questa perla.
1: Sentiamo.
5: Sono due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
1: Due cavalli.
5: E loro dicevano, uno dice all'altro, guarda come ti poni, con me, capito?
1: Guarda come ti poni!
2: Mamma mia!
1: Ti devi curare! Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
2: Ma chi è?
1: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene. Ci sentiamo poi con calma. Insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi. Che io, insomma, sono rimango a casa. Quindi, se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
6: Andrea.
2: Cattavolo.
1: È brutta sta cosa che. È vero? No, te non te ne frega niente.
3: No.
7: Non ci resta che ridere.
0: Su Radio 60 70 80.
8: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Radio 60.

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo,
2: allora,
3: torniamo.
2: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo.
2: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
3: guarda,
2: prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo freddo, insomma.
3: Perché ce frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
2: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, vi facciamo bene il jingle. Dai, facciamo bene il jingle.
3: Allora,
2: è un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
3: Siamo ad agosto.
2: Agosto,
3: Andrea.
2: Infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. No, agosto. Agosto, quanto dura agosto?
3: Ma scusa, vai subito ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per
2: settembre,
3: giorno?
2: Mamma.
3: Ma stai andando avanti giorno per giorno?
2: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento?
2: Trento.
3: Possiamo farlo?
2: Oh,
3: sì.
2: Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte.

0: Le nostre ferie, però ha fatto bene, insomma, le fatto bravissimo.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Sui social network si moltiplicano ogni giorno i video tutorial dedicati al make up, quindi al trucco. Abbiamo imparato a usare matite, pennelli e prodotti sempre più sofisticati, ma alcune false credenze sulla salute della pelle continuano a resistere nel tempo. C'è chi giura che il fondotinta soffochi la pelle e provochi la comparsa di brufoli. Altri sono convinti che truccarsi tutti i giorni anticipi l'invecchiamento cutaneo. Nel mezzo sempre più bambine iniziano a truccarsi già nelle elementari, imitando mamme e influencer. Cosa c'è di vero e cosa no? Allora, la prima domanda è se il trucco soffochi la pelle. Partiamo dal luogo comune più diffuso. La pelle non respira nel senso letterale del termine, perché non assorbe ossigeno dall'esterno come i polmoni. Quindi il trucco non toglie ossigeno alla cute. Quello che può succedere però è diverso e altrettanto concreto. Formule molto coprenti, a lunga tenuta o ricche di siliconi possono creare una sorta di pellicola occlusiva sulla superficie della pelle che ostacola la normale traspirazione e la regolazione del sebo. Nelle pelli miste o grasse questo può favorire punti neri, brufoli o un incarnato più spento nel tempo. In altre parole, non è il trucco in sé il problema, ma l'accumulo di strati: primer, fondotinta coprente, correttore, cipria, spray fissante, usato ogni giorno senza criteri, unito a una rimozione poco accurata. Truccarsi tutti i giorni provoca la comparsa dei brufoli? Anche qui la risposta non è né sì né no. I cosmetici moderni sono sottoposti a controlli e test di sicurezza prima di arrivare sul mercato e molti sono pensati per non ostruire i pori. Il rischio di impurità aumenta soprattutto quando si usano prodotti di scarsa qualità, molto grassi o non adatti al proprio tipo di pelle, oppure quando pennelli e spugnette non vengono lavati regolarmente e diventano un ricettacolo di batteri. Per chi ha pelle grassa o incline all'acne, la parola chiave è non comedogenico. Si tratta di formule pensate apposta per non intasare i follicoli. Scegliere prodotti di questo tipo insieme a una detersione seria la sera riduce in modo molto forte il rischio di brufoli legati al make up. Ricordatevi, perché c'è scritto sulle confezioni, non comedogenico. Il trucco accelera l'invecchiamento cutaneo? Anche questa è una questione di abitudine più che di trucco in sé. Il vero nemico della pelle resta il sole. Un fondotinta con un fattore di protezione dichiarato in etichetta, applicato una volta sola al mattino, non offre una protezione sufficiente per tutta la giornata e molte persone si illudono di essere protette quando in realtà non lo sono. È questo il meccanismo che nel tempo può favorire rughe precoci e macchie, non il trucco in quanto tale. L'abitudine più dannosa in assoluto, su cui i dermatologi insistono da anni, è andare a dormire truccate o truccati, perché ormai si truccano anche gli uomini. Di notte la pelle attiva i suoi processi di rigenerazione se resta coperta da residui di fondotinta, smog e sebo ossidato accumulati durante il giorno. Questo lavoro viene ostacolato con il risultato di un incarnato più spento e nel tempo segni di invecchiamento più marcati. Grazie per essere stati con noi.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche replica
3: ci saranno,
2: qualche replica ci sarà. Allora noi torniamo il 26 di
3: agosto,
2: dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
4: Che ne dici? Allora c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
2: Sì.
4: Quindi noi allora vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
2: Vai che ce
4: vi
2: la fai.
4: Potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
2: aspetta
4: le varie perle.
2: Aspetta, c'è un fan pronto. Fan, chi è?
5: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
3: No, ti prego.
5: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario . E la figlia Dina.
2: Mamma mia. Stai attento al sole!
3: No,
2: ok? Questo
3: è grave.
2: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao.
3: Questo era terribile!
2: È terribile, come noi siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
4: Ma stavo dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
2: Sì.
4: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
3: no, il 26, perché io sono via ancora.
2: E chi se ne frega, voglio dire.
3: No, il 26.
2: Sennò qua ci rimane male.
4: Io avevo capito 27.
2: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare, vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
3: il 26
2: non sei obbligato, non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione, farà
3: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia, sarò in tour per
2: la tour Riviera. Vende candele e calamite. Se lo beccate con la sua macchina, insomma. Pronto.
5: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
2: Sentiamo.
5: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due cavalli.
5: E uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
2: Guarda come ti poni!
3: Mamma mia!
2: Ti devi curare! Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
3: Ma chi è?
2: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
6: Andrea.
3: Cattavolo.
2: È brutta sta cosa che. È vero? No, a te non te ne frega niente.
4: No.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: sweat. The way I like it is the way it is. I got mine. Don't worry.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: State ballando con noi? State ballando con noi, sì, lo so. E allora continuate a farlo con le nostre canzoni, quelle del Party Time delle 17.
3: C'era una volta. Hit.

una macchia nera su. E così, navigando all'interno della nostra hit parade, arriviamo anche al punto numero 2, dove troviamo Peppino Di Capri con Nessuno al Mondo e la canzone Regina, un amico della stessa scuola cosiddetta genovese di Gino Paoli, cioè Umberto Bindi, uno degli artisti, musicisti più preparati del nostro panorama, che si piazza al primo posto con Il Nostro Concerto. Umberto Bindi.

0: E ci lasciamo alle spalle quell'estate ferragostana, quella del 1960, e non prima però di avervi lasciato una breve frase di riflessione che serve per farci meditare sotto l'ombrellone o sul bagnasciuga, e dice: che nessuno venga da te senza andarsene più felice e migliore. Tutti devono vedere la bontà nel tuo volto, nei tuoi occhi e nel tuo sorriso. La disse Madre Teresa di Calcutta. A tra un'ora.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

britannici ci beffano invece nel nuoto azzurri, primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffettiniste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche l'azzurra della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: E mentre tutto intorno scorre velocemente, noi qui ci prendiamo una pausa perché andiamo ad ascoltarci qualcosa che arriva dall'estate del 1970. Qui Radio 60 70 80 siamo super specializzati nella musica in questi periodi. Bruno Righetti, come sapete, ha il compito di farvi ascoltare due canzoni che arrivano da quelle classifiche, soprattutto in questo periodo italiane. Ripeto, 1970, al numero uno c'era Domenico Modugno con La lontananza, e quindi Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti al 3, perché ho saltato il 2, perché l'ascolteremo tra poco. Renato con Lady Barbara al 4 e Adriano Celentano con Viola alla posizione numero 5. Ma giù verso il fondo, al numero 9, c'era un pezzo bellissimo scritto da Paul McCartney per i Beatles e si intitola The Long and Winding Road. Eccolo qui.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

l'ultimo disco singolo inciso dai Beatles e pubblicato negli Stati Uniti nel 1970, fu scritto un paio di anni prima da Paul McCartney proprio per rappresentare il percorso un po' così travagliato che la band aveva cominciato a intraprendere, che avrebbe portato poi allo scioglimento. Ritrovate in classifica, ripeto, posizione numero 9. Adesso andiamo ad ascoltarci la canzone d'onore che occupava la posizione numero 2, infatti, ed è quella di Mina, Bellissima insieme.

Mina sta per incidere il 102esimo disco di una folgorante carriera quando un giovane cantautore le propone un paio di pezzi. Uno è questo, Insieme. In un primo momento Mina rifiuta perché è dubbiosa, non crede che questa canzone possa essere adatta alla sua voce, anche se era stata scritta apposta per lei. Poi ci ripensa e lo pubblica e succede quello che succede. Il secondo pezzo invece il giovane cantautore preferisce tenerlo per sé e anche lì fa bingo, perché il pezzo è Fiori Rosa, Fiori di Pesco e il cantautore in questione è Lucio Battisti. Si chiude l'appuntamento con il 1970, andiamo a ripescare in chiusura una frase celebre, come spesso facciamo, e che serve anche per farci meditare. E questa è una frase di un grande scrittore americano che ha un po' iniziato il genere ghost, si chiama Washington Irving, visse nel 700, fra il 700 e l'800, e disse: un cuore gentile è una fonte di felicità che rinfresca con sorrisi tutto ciò che gli sta intorno. A tra un'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma. In scadenza la tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
2: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza e Medio Oriente. Si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
1: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo poche ore dopo. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
3: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denuncia e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
1: Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Puntuale all'appuntamento con la musica del passato qui su Radio 60 70 80, Bruno Righetti è con voi per raccontarvi cosa accadeva nell'estate del 1980. L'estate che vedeva
3: C'era una volta Hit Parade.

Estate del 1980 che trova un suo grande protagonista in Umberto Tozzi, ma anche Gianni Togni che governa la classifica con l'una, quindi Alan Sorrenti di Non so che darei al secondo posto e Miguel Bosé con Olympic Games alla posizione numero 3. Il brano successivo che rappresenta questa classifica, vi ricordo, siamo nella settimana di Ferragosto del 1980 e ci troviamo al cospetto di un gruppo che ha espresso forse il meglio di sé, ma che ha ancora tanta creatività dentro e è in una fase cruciale del suo percorso musicale. Sono ancora nella fase argentata, avete capito che sto parlando dei Rockets, che pubblicano Galaxy, dal quale noi andiamo subito ad ascoltare Galactica.

0: Sul finire degli anni 70 si era esaurita la spinta propulsiva della disco music e c'era voglia di ascoltare qualcosa di nuovo, e chi non aveva più intenzione di seguire il rock blues alla Led Zeppelin, tanto per intenderci, comincia a percorrere nuove strade. Ci sono dei musicisti come questi ragazzi che riescono a incanalarsi in una nuova necessità e a soddisfare un nuovo bisogno di ascoltare musica, tanta elettronica, come avete sentito, sono stati gli antesignani, ma hanno confezionato veramente un gran prodotto. Si chiude l'appuntamento con il 1980 e non prima di avervi letto una frase di un celebre predicatore indiano che dal nulla riuscì a costruire un impero da 12 miliardi di euro, e si chiama Sai Baba, e la frase dice: non c'è gioia che possa eguagliare la gioia di servire gli altri. Noi ci sentiamo tra un'ora circa.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: minute. Wait a minute. Shake your arm, then use your palm. Stay on the scene like a sex machine. You got to have the feeling. Shoot your bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori, nella polveriera Medio Oriente la guerra non si ferma. In scadenza la tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
3: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza e Medio Oriente. Si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana. Disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
2: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo poche ore dopo. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
4: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denuncia e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in

0: coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
1: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti, 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

così, e così, e così, e così. Inizia una nuova settimana, qua le settimane volano, è vero? È il lunedì 17 agosto, finito tutto l'ambaradan ferragostiano, va. Tutti, chi al lavoro, chi a casa, a riposo, eccetera, eccetera, ancora per una settimana. Però sto notando che molti sono tornati al lavoro, perciò a loro auguriamo buon lavoro, buona continuazione di vacanza a chi è in vacanza. Occhio un po' al tempo, perché sembra che questa settimana faccia un po' il birichino, ma vabbè. È normale anche che cambi un attimino, perché altrimenti qua moriamo di sete, moriamo. Va bene, allora 351-351-1000 insieme sino alle ore 18. Io vado ad iniziare subito con i Los Lobos, Disco Vacanza. Come on, let's go.

0: Vedi. Sei ancora in vacanza, vedi che succede, vedi?
1: Ma io ancora sono in vacanza, tant'è vero che vengo a lavorare qui in ciabatte. Ah. E infatti adesso mi sono anche infortunato. Sì, ma no per le ciabatte. Mi sono rotto il castigo.
0: Hai visto. Buongiorno Simone, buongiorno Francesca, buongiorno Adolfo, buongiorno Sandra, buongiorno a tutti coloro che sono già all'ascolto. Era Come On Let's Go dei Los Lobos. Io l'ho sempre considerato un disco vacanza questo, troppo allegro, troppo bello. Vedi che c'è qui, fa anche il pittore, che bravo.
2: Buongiorno Pierangelo dal Max, sempre lavorativo anche in ferie. Oggi mi piacerebbe ascoltare Quincy Jones con Aino Corrida.
0: Ma sì che lo ricordiamo, dai, ci ha lasciato da poco e noi lo ricordiamo sempre molto volentieri. Ah no!

Ma cosa ha fatto Quincy Jones, eh? Sia come cantante che come autore, come direttore d'orchestra, mamma mia. Basta dire che ha diretto gli USA for Africa, insomma. Ho già detto tutto io, basta. Va bene, era Anna Corrida. Mi hanno detto che ieri, come l'altro giorno, quel 15 agosto, compiva gli anni, faceva 50 anni Dancing Queen. Davvero? Grazie Emiliano per avermelo ricordato. Figurati se penso io che... se non ci siete voi che mi ricordate sto cose, guarda. Eccolo Dancing Queen.

0: Pensa, 50 anni di canzone ancora attualissima. Io la ritengo come Gimme Gimme Gimme, oltretutto molto molto attuale sempre questa grande Dancing Queen degli ABBA. Grazie Emiliano, ha compiuto l'altro giorno 50 anni sto canzone.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio. Cortesemente potremo ascoltare la canzone di Tony Esposito, Pagaia. Buon pomeriggio a tutti.

0: Lucio Pagaia di Tony Esposito, il signore di Kalimba de Luna, eccolo qua. Fantastico, va bene, grazie.
1: Ciao Pierangelo, sono Roby Z. Avrei voglia di ascoltare gli America, eh? A House We No Name, questo cavallo a cui non ha mai dato il nome, eh? Vabbè, ok, glielo diamo noi oggi. Grazie Pierangelo, buona giornata. Io come te non sono ancora in ferie.

se il cavallo non c'ha il nome, com'è che lo chiami? Fai. Oppure fischi, ma io non sono capace a fischiare, come faccio a chiamare il cane? C'è il cavallo, come faccio? Non ce la farei mai. E ho sweet name, grazie Roby. Fa così. Va bene, va bene. Dov'è la Chiara? Che è quella che ci segue sempre qua. Con il Duran Duran ti metto, cara Chiara, All She Wants.

0: Allora grazie Chiara per All She Wants. Innamorata dei Duran Duran a vita, vedo. Vero Chiara, sei proprio innamorata di Duran Duran, bravo!
1: Ciao
0: bravo,
1: Chiara! Bravo. Ciao, vedo che anche tu come me non sei una che fa le vacanze. Vorrei per cortesia, se tu puoi, se tu potessi, cambiare un po' genere di musica. Mi piacerebbe sentire una canzone di Frank Sinatra, E lei is my lady. Grazie caro.

0: Io lo ascolterei dalla mattina tra Frank Sinatra e Elvis Presley, non so chi scegliere. Che pezzo, ragazzi, grazie Marco. Beh, questa melodia per le mie orecchie.
1: Buon pomeriggio, Remo, ma oggi mi piacerebbe ascoltare una canzone che dà delle emozioni straordinarie, come il cantante che la interpreta. Can't help falling in love, Elvis. So che troverai il momento giusto per inserirla in scaletta, sempre se è possibile. Grazie.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio a te DJ e a tutti. Oggi vorrei richiederti una canzone che non mi ricordo il gruppo, ma sicuramente dal titolo tu capirai già chi sono. Come back to me. Sto perdendo i colpi. Grazie DJ, un grande abbraccio da Fabiana. Ciao ciao.
3: Ho sbagliato anch'io, sto perdendo i colpi. Ho messo Slave to Love di Brian Ferry invece degli New Rape. Mettiamo dopo, dai Fabiana. Grazie Francesca, grazie.

0: Beh, si parla comunque d'amore, eh. Qua si perdono i colpi, ragazzi. L'ho perso proprio il colpo. Avevo preparato Come Back to Me degli Euroheap e partito Slay to Love. Andiamo bene, beh. C'è bisogno di vacanze qua a Tozzo. Devo andare via io, devo andare. Qua andiamo indietro ogni giorno perdiamo i colpi. Vabbè, poi Come Back to Me lo sentiamo dopo, Fabiana, grazie. Era Slave to Love per Francesca, che l'ha dedicato a tutti, in particolar modo a chi non sta bene, chi si trova magari anche in ospedale. È giusto ricordarsi anche di loro ogni tanto. Grazie.
1: Ciao,
0: Francesca.
1: Sono il tuo amico Giulio da Minturno, ormai tuo assiduo ascoltatore. Oltre sempre a sentire di conigliette, mi potresti mettere una bella canzone di Lucio Battisti a tua scelta? Ti ringrazio e buone ferie a tutti.

0: Il Battisti, abbiamo sentito con acqua azzurra, acqua chiara, Giulio, va bene? No? Ma guarda che lui è andato in ferie, è tornato bello abbronzato, si specchia a tutti i momenti, dice caspita,
1: buon pomeriggio Pierangelo, sono tornato ieri dalle vacanze, sono molto abbronzato, l'arrotino è abbronzato, mamma che bello,
0: ecco,
1: vedete che letargo, mamma che bello, sono anche un bel fiume. Ciao Pier, tutto bene? Va bene dai,
0: sì, grazie.
1: Volevo fare una richiesta dei Broski Beat, quella che vuoi, non mi viene in mente il titolo che volevo, quindi fai quella che vuoi, dei Broski Beat, dedicata alla Loredana del Bar Quinto Elemento, che sto andando a trovarla perché mi manca il pirlo bresciano della Loredana, sono stato spris. ciao Pierangelo, ciao a tutti della famiglia anni 60, 70, 80 da La Rotino, ciao, grazie, ciao Lori, arrivo.

0: Marilena era per te ed ho scelto Bella d'estate. E poi se sei abbronzata hai voglia, sai che ti guardano tutti, ti guardano. Vai.
1: 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma in scadenza. La tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
1: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza e Medio Oriente. Si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran, e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
0: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
2: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, il mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denuncia e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
0: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.

ritorna da me. Lo dicevano gli Hula Hip. Pezzo più vi ho fatto sentire quanto un annetto fa. Poi è piaciuto molto a Fabiana, poi non parliamo. Se n'è innamorata, come si è innamorata anche di Bon Jovi con Never Say Goodbye, va bene? Bello, bello, bello. Dicono oggi che le donne sono latitanti, non è vero? Ne ho già sentite una ventina, io non posso farvele sentire tutte perché me le tengo tutte per me, sono geloso. Hai capito Michele? Cioè non è che adesso io, no, no, ce le ho qua, sono qua, sono qua. Ce le ho nel cassetto proprio. Sono geloso io, cioè non è che. È vero, scusa. Che vi devo presentare tutte le mie amiche, non ho capito. Tutta la notte, Lionel Richie.

Allora, c'è qualche amico di Brescia che potrebbe spiegare all'amico Raffaele di Verona, per piacere, com'è fatto il pirlo? Il pirlo bresciano, cioè come aperitivo, no, di pirla a Brescia ce ne sono tanti, però dico, il pirlo come aperitivo, com'è fatto? Qua c'è Raffaele di Verona che lo vuol sapere, grazie. Va bene tutta la notte, Barbara, va bene tutta la notte. Facciamo anche metà mattina, dai. Non fate tanto le furbette qua, eh. Che poi dopo quando sei lì, ah, sono stanca, c'ho mal di testa, facciamo la prossima volta. Non è che ci possiamo rivedere, eh. Poi quando sono distanti, vabbè, dai, lascia stare qua. Era All Night Long di Lionel Richie. Vado da una signorina che mi sembra la prima volta che la sento questa. Si chiama Giulia, pure lei vuole sentire un pezzo degli Spandau. Mettiamoglielo, dai. Eccola qua, Gold.

0: Grazie cara Giulia. Vedi, vedi che abbiamo messo gli Spandau.
1: Ciao a tutti, sì. E buona giornata, sperando che arrivi un pochino di fresco, che così almeno le temperature diventano un po' più accettabili. Ma mi sembra che le nostre amiche di Radio 60-70-80 siano un po' latitanti oggi, eh? Che ne dici, Pier? Mettiamo su qualcosa che le richiami, dai, fai tu, fai il bravo, ok? Buona giornata a tutti, ciao ciao ciao.
0: Ah, l'ho già detto un miliardo di volte, sono geloso adesso, non ve le faccio più neanche ascoltare, no no no. Richiamiamo le fanciulle. Fanciulle, venite, venite, venite, venite. Ti metto Cocaine di Eric Clapton, poi ti metto anche Donne di Zucchero, così siamo a posto.

0: Vedi che qua le donne, qualche donna mi scrive ed è bello che certe cose le possa leggere solamente io, che non le leggiate voi, perché per tutta la notte io sono d'accordo, niente mal di testa, niente dolori, niente due punti a capo, è il mio sogno. Così ci vogliono le donne, se ci sono dei dolori per quella notte lì passano, no? O si fanno passare, insomma, va bene, dai. Lo so io come sia storia.
1: Mi hai dato del Don Riccardo, va bene, dai, in certi giorni dell'anno divento particolarmente sensibile, mio cuore mi suggerisce delle cose che voglio condividere con voi. Caro Pier, oggi mi piacerebbe condividere con te e con gli ascoltatori un pezzo che a me già dalla prima nota fa venire i brividi. Parliamo di Don Haley, scusa se è poco, e il pezzo si chiama The Boys of Summer, è tipicamente estivo, proprio in questo periodo secondo me calza a pennello. Poi dimmi cosa ne pensi naturalmente di questo disco che per me è favoloso. Ciao a tutti, Riccardo da Varese.

fra, alza il volume di sta batteria che qua sta grandina rotta di collo, non si sente niente dentro il furgone, dai che è più forte.

0: roba da brividi come The Archie Landry di Don Henley, grazie Riccardo. Sai che io sono innamorato di questi personaggi, perciò non chiedere pareri a me, perché io, se fosse per me, gli Eagles li ascolterei dalla mattina alla sera, e lui come solista meglio ancora, va bene? The Boys of Summer, Don Henley, grazie Riccardo. Live
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Buon pomeriggio Pier, buon pomeriggio a tutti quanti. Loro oggi, se possibile, vorrei dedicare Stevie to Heaven delle sorelle Williams, se possibile, a tutte le amanti per una notte. Buon pomeriggio.

allora ci sono dei rifacimenti che è meglio non sentire, ma ce ne sono di quelli che insomma sono stati fatti a regola d'arte. Guarda che tributo qua ai Led Zeppelin da parte delle sorelle Williams Hart con Stairway to Heaven. Hai visto, Ivan, hai chiamato le donne, hai detto per tutte le donne che desiderano una nottata d'amore e basta, cioè capito? Stairway to Heaven, e le donne subito ti pretendono, immediatamente. Immediatamente ti pretendono. Hai capito? Hai capito come sono?

0: Sì, sì, ti pretendo io. Devi dirlo forte, ma proprio devi dirlo fortissimo.
1: Però Pia, non ti ho mai chiesto, ma cosa ne pensi del rifacimento di Stairway to Heaven dei Far Corporation, che poi era sempre Jimmy Page in mezzo, c'era. Cosa ne pensi di quel rifacimento?
0: Proprio molto bello, guarda, se ho tempo poi te lo faccio ascoltare, perché oggi mi hanno chiesto le Arts, ma poi te lo faccio ascoltare, Riccardo, se hai modo di restare all'ascolto per tutto il pomeriggio più avanti te lo faccio ascoltare. Bellissimo.

0: Ecco, ti immagini questo?
1: Una notte di amore e pasta, aglio olio, carbonara, gricia e mezzo chilo come minimo. Anche una notte d'amore, però la pasta non deve mancare. Un bel vinello dopo, dai, anche prima. Prima si festeggia champagne, dopo si beve il vino rosso.
0: Ah, ecco, hai capito? Mamma mia questo. Gaia, Luca, sono

0: Grazie Gaia, grazie Luca, salutateci Saverio e la message in the bottle dei Police. SOS. E così fino alla fine, vedi? La fantasia di Sting finiva qua, basta. È tutto lì. Allora, dov'è la Roby?
1: Buon pomeriggio Pier, buon pomeriggio a tutta la family. Ascolta, oggi mi puoi mettere un qualcosa di tosto, ma tosto sul serio, visto e considerato che devo fare fino alle 2 stanotte? Un bacio dalla Roby di Varese, dedicato a tutti voi con tantissimo affetto. Bacio!
0: Guarda che più forte di questo non ce l'ho, no?

0: Com'è che lo vuole?
1: No, Franchi, non hai capito, lo vuole tosto, tosto. Ma visto l'età degli ascoltatori, astio.
0: È dura, è dura, è dura.

Questo è tosto come disco, vabbè. Roby, lascia stare, non facci caso che... Facci caso che ho degli ascoltatori che sono troppo bracobaldi, troppo, lascia stare, lascia stare. Mary, questa mattina te l'avevo messa, ma sul più bello poi sono sparito, vabbè. Te la rimetto oggi,

0: grazie Mary, abbiamo fatto il bis oggi. Ogni tanto sparisce il segnale dal vostro telefonino, dal vostro computer, magari proprio sul più bello, no? Vabbè, questo è successo stamattina, Mary. Era Patti Smith con People Have the Power. Bellissima canzone, complimenti, grazie.
1: Buon pomeriggio, Pierangelo. Ascolti, oggi se è possibile potreste farmi passare Brian Adams, Summer of Six Now. Buona giornata, Diego Monza Brianza.

0: Allora, grazie Diego per l'estate del 69, Summer of 69 di Bryan Adams. Beh, una favola questo pezzo, Anche a Cavalese lo stanno ballando.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio D'Ancona. Ti chiedo un pezzo strano oggi, non so se lo hai. Before the Storm di Steve Village. Grazie, ciao.

0: Robby, è meglio che glielo dici agli ascoltatori.
1: Diglielo, le ha tutte, ma tutte, tutte, tutte.
0: Hai capito, Robby? Diglielo ai ragazzi, là, che forse non sanno con chi hanno a che fare.
2: Buon pomeriggio, Pierre, sono Massimo da Monte Dalla City. Sì.
0: Buongiorno,
2: senti,
0: buongiorno.
2: Riesci a mettere su una canzone dei Nomadi? Canzone per un amico. Ciao, Panduvia. Meno male, finalmente la pioggia.

Omaggio anche al grande Francesco Guccini che ci ha appena lasciato. Insieme ai Nomadi, la canzone per un'amica, grazie Massimo. Beh, io so cose che sento sempre molto molto volentieri, davvero. Nomadi poi insomma insieme a Guccini, sai quante cose belle hanno fatto. Va bene, Savo, sono da te con un pezzo dei Cure.

Mamma mia. No, sono preso con i messaggi, sto ascoltando un fracco di vocali di gente che al mare lì. Diego, come va a Milano Marittima? Ce n'è lì, eh? Ce n'è. Ha detto che ci sono parecchie rondini a Milano Marittimo. Sì? Grazie delle foto, eh? Grazie. Sì. È meglio vivere in una giungla qua. Ecco il grande Tropea.

0: bisogna fare con le rondini lì, che bisogna
1: le rondini in spiaggia vanno cacciate, vanno prese, catturate. Non stare sotto l'ombrellona a ciappazzù, bisogna attaccarle, ostrega.
0: Anche arriva lui, anche arriva lui. Oh yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Grazie Alberto, grazie per questo consiglio e riferirò adesso. Cosa fai lì sotto l'ombrellone? Mazzati, vai a caccia, vai a caccia. Ce l'hai la licenza? Ce l'hai la licenza?

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Che c'è, Roby? Non ho capito che c'è.
4: Carissimi ascoltatori, cercate la Marianna, la va in campagna? Nessun problema, Pierangelo ce l'ha.

0: Ma oggi hanno aperto le gabbie, li trovo tutti io.
1: Ci è andato a fare un giro in un posto, c'era uno che aveva l'ombrellone rosa, i pantaloncini rosa, un uovo, e la borsetta rosa.
0: Un quindi?
1: Sacchetto. Detto aia, io mica bene qui, ero in compagnia, detto aia, pedalare va.
0: Meglio.

0: Grazie hermano, era Amanda. Amanda. Che poi è un nome strano, Amanda.
1: C'è qualcuno che conosce una fanciulla che si chiama Amanda? Ma io non l'ho mai conosciuta. No?
0: Amanda sì, Amanda no.
1: Grazie hermano, capolavoro dei vostri questo, eh?
0: Lo so. Eccoli qua! Spencer Davis Group, give me some love.

Allora questo naturalmente per chi è ancora in vacanza, no? Vedi? Sono lì che stanno giocando a carte perché piove, piove. Che state facendo lì? Una bellissima scala? Ah, ecco. Guarda che c'ha il jolly lui, c'ha il jolly. Guarda. Glielo sto vedendo io. Occhio che chiude, occhio, occhio. It's everybody, it's somebody to love, ladies and gentlemen.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: in qualcosa di allegro dei Traveling Wilburys, End of Line. Bella, ecco. Più che altro simpatica, viene un po' dal country, ma mi piace molto. Andrea.
1: Buongiorno. Siamo in viaggio,
0: sì,
1: qui nell'Abruzzo, che è comunque sì, in questo momento. Stiamo andando verso il lago del Salto, che però è nel Lazio, ma andiamo là perché

0: però dai Andrea, questo è bello, eh. I know there's something going on the freedom. Va bene allora, eh?
1: Ciao Pier, va benissimo, grazie mille. Sono lo Sdaura, mi chiamo Flora.
0: Ah, si chiama Flora. Sdaura sarebbe, boh, cosa vuol dire Sdaura? La moglie, è la moglie, no? L'accompagnatrice. Va bene, guarda. Allora, cara Flora, io penso che Frida, insomma, ti sia piaciuta, no? Invece ad Andrea piace questo signore che si chiama Earl Albert. Sono convinto che questo sia di suo gradimento. Bellissimo pezzo. Anche qua c'è la tromba di mezzo, siamo a posto. Dopo Rise c'è anche

0: Scusa, quando c'è brutto che fai? Stai in albergo, giochi a carte, no? Che fai? Non starai mica in camera tutto il pomeriggio a dormire. Allora, c'è chi gioca a carte e c'è chi fa, che fa? Fa ballare le fanciulle.
1: Ma chi non sa giocare a carte cosa fa? Fa ballare le donzelle?
0: Certo, le fa ballare. Ci sarà un po' di musica nella hall dell'albergo o dove siete, no? Mettete un po' di musica, accendete la nostra radio, mi chiedete dei pezzi disco e io vi faccio ballare. Qual è il problema? Quando c'è brutto il mare si fa così, almeno si vede. Ma non sei capace a giocare allo scopone scientifico? È semplicissimo, chiedilo a Barbara che te lo insegna. Oh mamma mia, o lo strip poker, eccolo là, altro bel gioco questo. Ogni volta che fai poker ti devi togliere un indumento. Io resto nudo in 5 secondi, resto.

0: Ieri il mio gioco preferito era mosca cieca, indovina perché?
1: Non lo so io. La mosca cieca. Questo qui intanto se dal albergo piove mangiano più o meno.
2: Ma Pierangelo, buon lunedì a tutti, buona settimana, ma Vedolo fa 90 anni e non mettiamo su una canzone di Mugol, quella di Battisti, no? Fa 90 anni, bisogna anche lì, no? No, non pensi che sia una cosa corretta? Tac, ma Mugol ha scritto anche una canzone per i Pooh magari. Dai,
1: certo. Abbiamo già messo Battisti oggi con acqua azzurra, acqua chiara. Si è intorpidita adesso l'acqua, non si può più, non si può.

0: Giulio, qua mi dicono che Mosca Cieca è pericolosa. Come mai?
1: Mosca Cieca è pericolosa, molto pericolosa, soprattutto se sono tutti uomini. Lì è pericoloso. È meglio non giocare, va.
0: E infatti si chiama Mosca Cieca, no? Però ha ragione anche Ivan, qui Tom Cruise la parte del pinguino l'ha fatta,
2: Sì, certo, è vero, può, meglio non farlo fine di Tom Cruise nella scena con questa canzone, perché andiamo mica tanto bene. È meglio organizzarsi bene quando si comincia a giocare a poker.
0: È vero, è vero, perché qua ha fatto una figuraccia, la prima volta, la seconda ha detto ciao che. Vabbè, insomma, dai, capiterebbe a tutti,
3: con una così da Calandia, volevo ascoltare un brano degli Ubiforti, qualsiasi pezzo va benissimo. Grazie, grande ascoltatori di Radio 60, 70, 80, siamo sempre the best.
0: Siamo the best noi. I got you.

Grazie Michele. Spero che sia arrivato anche in Thailandia questo I got you babe, you be 40. Yeah. Allora caro Riccardo, se sei ancora all'ascolto, io te l'avevo promesso. Abbiamo sentito prima il tributo alle Zeppelin con Stairway to Heaven delle Hearts. Adesso ti metto questo che tu volevi ascoltare dai Far Corporation. Eccolo qua.

0: È molto bello, però preferisco quello delle arte, fatto molto bene, ma è tutta un'altra cosa, Riccardo. Molto più mosso, eccetera, eccetera. Fantastico comunque.
1: 60, 70, 80, live.
2: Radio 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.

0: Allora, quando si parla di rifacimenti, si parla di cose, insomma, se fatte molto bene, che devono essere anche molto. Per quanto riguarda, Riccardo, il Fire Corporation, mi sembra che abbiano, anche se mi piace tantissimo, no, mi sembra che abbiano cambiato un po' l'originalità del pezzo, mentre le Arts, se lo senti bene, ma bene con attenzione, hanno mantenuto il pezzo identico. Invece l'arrangiamento del Fire Corporation, anche se a me piace da morire, ha stravolto un po' quello che era il pezzo, no? Vabbè. Abbiamo sentito Upside Down di Diana Ross. Cara Katia, io non ho capito la canzone che vuoi, te ne metto una di Peter Tosh se me la vuoi scrivere, perché non ho capito quello.
1: Salve
0: che
1: a
0: vuoi.
1: Tutti, mi chiamo Katia, sono dalla provincia di Macerata, sì, delle Marche. Vi sento e vi ascolto piacevolmente tutte le mattine, tutti i pomeriggi andando e tornando dal lavoro. È la prima volta che chiamo e vi chiedo se potete mettere Bush Doctor del grande Peter Tosh. Grazie mille.
0: Davvero, Katia, non ho capito il pezzo che vuoi sentire, se me lo vuoi scrivere. Io intanto ti metto Johnny B. Good, che era già anche stato richiesto insieme a Buckingham Palace di Peter Tosh.

cara Katia, ho capito il pezzo, me l'hai scritto, Bash Doctor. Sai la pazienza di restare lì ancora un 15 minuti, te lo faccio sentire. Questo intanto era Johnny B. Good. Mr. Don Ray, ormai dimenticato, ma il pezzo è bellissimo. Got to have loving.

Dimenticato questo pezzo, è un peccato. 1978, questo è un pezzo da richiedere. Don Ray con Got to Have Love. Allora, ciao Piero, a proposito di bei rifacimenti, mi puoi far ascoltare Wonderful World versione dei Ramones? Ma sai che questo è cattivo, è molto veloce, però è simpatico. Sentilo qua!

Chi è che ha richiesto questo pezzo di Joe Ramon? Fantastico, what a wonderful world. A proposito di rifacimenti anche fatti molto bene, ci sono di rifacimenti che è meglio non sentire, ma ce ne sono di quelli che effettivamente vengono fatti con la F maiuscola, devo dire. Vabbè, grazie. Allora, come si chiama lei? Catherine, Catherine. Sul lago di Garda, col sole? Bene.

Eccole lì ancora sul lago di Garda in vacanza, a Limone del Garda. Grazie Catherine, grazie a tutte voi ragazze che... È 15 giorni che vi divertite, vero? Lo so, ma Limone è molto bella sul lago di Garda. Venite a visitare il lago di Garda se siete stranieri a questo posto, perché davvero è una meraviglia. Limone poi è qualcosa di particolarissimo. Andate, andate. Non parlano neanche l'italiano Limone, pensa davvero? Solo olandese.

0: Vedi che abbiamo anche i cuochi che lavorano a limone noi. Marco ci dà anche un consiglio.
1: Ciao Pier, Marco il cuoco, io lavoro a limone. E comunque volevo dire che ci ho messo 2 ore e mezza a tornare a Toscolano, quindi alle nostre amiche di non partire ancora perché c'è traffico, c'è stato un incidente, adesso si è liberato ma c'è ancora coda. Ciao a tutti da Marco il cuoco sul lago di Garda.
0: Grazie Marco, annuncio molto gradito per chi naturalmente è in viaggio e che ci sta ascoltando in automobile. La Gardesana è sempre così, eh? È disgraziata. Cos'è che mi scrivi tu? Un giorno o l'altro vado a fare un giro sul lago di Garda, è meglio che ci vai perché il lago di Garda è bellissimo. Sia la sponda veronese che la sponda bresciana sono due, che poi là in fondo c'è la grande riva del Garda che vabbè, la riva è bella, però il limone è molto particolare. Limone, c'era un locale una volta, Marco, non so se tu te lo ricordi, forse sei giovane, si chiamava Alibaba ed era proprio sulla collina di Limone ed era frequentato da soli e sole olandesi, una cosa incredibile. Ci ho lavorato 2 anni, mi sono divertito tantissimo, proprio molto molto bello. Adesso sono morte tutte queste cose, vabbè. Però venite a visitare il lago di Garda, lo dico da bresciano perché effettivamente è molto molto bello. Grazie per il Cool and the Gang. Anche tu Villa, vieni via di lì, che fai a Bergamo? Vieni sul lago di Garda, ti faccio fare un giletto in barca, dai.
2: 60-70 live.
3: 60-70-80 by Studio Più, è la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: La scelta dell'attentato a Ranucci è un'iniziativa solo sua. Così l'avvocato di Lavitola all'uscita dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio col suo assistito. È pentito, ha aggiunto il legale, per aver messo nei guai persone a cui tiene. L'obiettivo numero uno è che l'Iran non abbia un'arma nucleare, lo ribadisce Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni tra i due paesi. Poi un avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi piogge temporali in varie regioni, particolarmente intense in Toscana, nelle ultime ore oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena dovrebbe disputarsi domani. Tragedia in Alto Adige: la scorsa notte sul Piz Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. Tennis Masters 1000 di Cincinnati, terzo turno per Flavio Cobolli, che alle 17 affronta il belga Blocks. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, domani opposto allo statunitense Zeng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Rush, mamma mia che pezzo però, vabbè, questi sono i nostri ascoltatori, sono i palati dei nostri ascoltatori molto sopraffini, va bene. Abbiamo Hall Stewart con Time Passages.

0: Bella, questa mi è piaciuta. Questa la devo tenere in archivio. Questa
1: se... Resti tra di noi. Ma questa mi sa tanto che è uguale all'anno del gatto di Olo Stewart. C'ha tanto di quella canzone. Ma non so chi l'ha fatta prima.
0: Ma è sempre lui, eh? È sempre Olo Stewart. Qua sei un attimo. Dico. Ha pensato un attimo a Year of the Cat, ma è sempre Olo Stewart, è sempre lui, Time Pass. Chissà chi l'ha fatta prima. Siete troppo forti, ma io. Se andassi a cercarli non li trovo così, io davvero. Ho degli ascoltatori che sono il numero uno d'Italia, davvero.

eccolo qua, il gruppo Living in the Box, che dà anche il titolo oltretutto a questo LP molto molto molto molto bello, che è appunto Living in the Box. Grazie. 17:50, che c'è ora? Ah, la Casey.

Hai visto come sono tutti abbronzati quest'estate? Mamma mia, sono tutti neri come il carbone. Hai finito tu di fare la lampada ora? Per me è diventata bianca la lampada, perché... No, non abbronza più, Sandra, quella lampada lì non abbronza più, devi cambiarla. Perché non si fanno le lampade d'estate, l'estate si prende il sole, Altrimenti vedi che la lampada da rossa diventa bianca. È una cosa automatica. Va bene, dai. Get down tonight, Casey and the Sunshine Band. Siamo alla fine, che c'è qua? Oh yeah yeah. Oh.

Mi sa che questo pezzo piace molto anche al cane. Io sono convinto che i Kool & The Gang piacciono a Argo, vero Argo? Piacciono molto a lui, infatti voleva Let's Go Dancing to Heart. Però abbiamo messo oggi Ladies Night, vedi, quando sente parlare di Lady o di Ladies lui impazzisce. Sente parlare di signorine. Tremendo, tremendo. Allora, ultimo pezzo di oggi, dopo Lady Stanley, Kool & The Gang, signore e signori, leghiamoci le cinture di sicurezza.

Grazie, grazie a Bon Jovi. Buongiorno a voi, buona serata oramai, buon aperitivo. Godetevi ancora una settimana o 10 giorni di vacanza e magari chi sta lavorando, insomma, forza e coraggio, le vacanze arriveranno anche per voi, eh? Prima o dopo, insomma, arrivano. Noi ci aggiorniamo domani nel pomeriggio alle 15 e se avete occasione accendete la radio anche alle 7 del mattino, perché io sarò con voi anche dalle 7 alle 9. Saluto il mio amico Pierangelo, ciao Luca, ciao Saverio, William, buon pomeriggio, Marco, ciao, ciao. Vi lascio, posso andare via? Stai preparando la cena tu? Angela, stasera non si mangia io, no? Ciao a tutti, ci sentiamo domani, un po' di Dire Straits.

live. Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki è della Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex

centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Sopra.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60-70-80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza, sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki e della Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
4: Radio 60 70 80, stiamo mixando 30 anni di successo.

0: Santa 70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
0: Radio 60-70-80.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: State ballando con noi? State ballando con noi, sì, lo so. E allora continuate a farlo con le nostre canzoni, quelle del Party Time delle 17.
2: C'era una volta Hit Parade.

E così, navigando all'interno della nostra hit parade, arriviamo anche al punto numero 2, dove troviamo Pippino di Capri con Nessuno al Mondo e la canzone Regina, un amico della stessa scuola cosiddetta genovese di Gino Paoli, cioè Umberto Bindi, uno degli artisti, musicisti più preparati del nostro panorama, che si piazza al primo posto con il nostro concerto. Umberto Bindi.

0: E ci lasciamo alle spalle quell'estate ferragostana, quella del 1960, e non prima però di avervi lasciato una breve frase di riflessione che serve per farci meditare sotto l'ombrellone o sul bagnasciuga, e dice: che nessuno venga da te senza andarsene più felice e migliore. Tutti devono vedere la bontà nel tuo volto, nei tuoi occhi e nel tuo sorriso. La disse Madre Teresa di Calcutta. A tra un'ora.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: questi giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: E mentre tutto intorno scorre velocemente, noi qui ci prendiamo una pausa perché andiamo ad ascoltarci qualcosa che arriva dall'estate del 1970. Qui Radio 60-70-80 siamo super specializzati nella musica in questi periodi. Bruno Righetti, come sapete, ha il compito di farvi ascoltare due canzoni che arrivano da quelle classifiche, soprattutto in questo periodo italiane. Ripeto, 1970, al numero uno c'era Domenico Modugno con La Lontananza, e quindi Fiori Rosa, Fiori di Pesco di Lucio Battisti al 3, perché ho saltato il 2, perché l'ascolteremo tra poco, Renato con Lady Barbara al 4 e Adriano Celentano con Viola alla posizione numero 5. Ma giù, verso il fondo, al numero 9 c'era un pezzo bellissimo scritto da Paul McCartney per i Beatles e si intitola The Long and Winding Road. Eccolo.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

l'ultimo disco singolo inciso dai Beatles, pubblicato negli Stati Uniti nel 1970, fu scritto un paio di anni prima da Paul McCartney, proprio per rappresentare il percorso un po' così travagliato che la band aveva cominciato a intraprendere, che avrebbe portato poi allo scioglimento. Ritrovate in classifica, ripeto, posizione numero 9. Adesso andiamo ad ascoltarci la canzone d'onore, che occupava la posizione numero 2, infatti, ed è quella di Mina, Bellissima insieme.

0: Mina sta per incidere il 102esimo disco di una folgorante carriera quando un giovane cantautore le propone un paio di pezzi. Uno è questo, Insieme. In un primo momento Mina rifiuta perché è dubbiosa, non crede che questa canzone possa essere adatta alla sua voce, anche se era stata scritta apposta per lei. Poi ci ripensa e lo pubblica e succede quello che succede. Il secondo pezzo invece il giovane cantautore preferisce tenerlo per sé e anche lì fa bingo, perché il pezzo è Fiori Rosa, Fiori di Pesco e il cantautore in questione è Lucio Battisti. Si chiude l'appuntamento con il 1970, andiamo a ripescare in chiusura una frase celebre, come spesso facciamo, e che serve anche per farci meditare. E questa è una frase di un grande scrittore americano che ha un po' iniziato il genere ghost, si chiama Washington Irving, visse nel 700, fra il 700 e l'800, e disse: un cuore gentile è una fonte di felicità che rinfresca con sorrisi tutto ciò che gli sta intorno. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

e ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Puntuale all'appuntamento con la musica del passato qui su Radio 60 70 80 e Bruno Righetti è con voi per raccontarvi cosa accadeva nell'estate del 1980. L'estate che vedeva
4: C'era una volta Hit Parade.

Estate del 1980 che trova un suo grande protagonista in Umberto Tozzi, ma anche Gianni Togni che governa la classifica con l'una, quindi Alan Sorrenti di Non so che darei al secondo posto e Miguel Bosé con Olympic Games alla posizione numero 3. Il brano successivo che rappresenta questa classifica, vi ricordo, siamo nella settimana di Ferragosto del 1980 e ci troviamo al cospetto di un gruppo che ha espresso forse il meglio di sé, ma che ha ancora tanta creatività dentro e è in una fase cruciale del suo percorso musicale. Sono ancora nella fase argentata, avete capito che sto parlando dei Rockets, che pubblicano Galaxy, dal quale noi andiamo subito ad ascoltare Galactica.

0: Sul finire degli anni 70 si era esaurita la spinta propulsiva della disco music e c'era voglia di ascoltare qualcosa di nuovo, e chi non aveva più intenzione di seguire il rock blues alla Led Zeppelin, tanto per intenderci, comincia a percorrere nuove strade, e ci sono dei musicisti come questi ragazzi che riescono a incanalarsi in una nuova necessità e a soddisfare un nuovo bisogno di ascoltare musica tanta elettronica. Come avete sentito, sono stati gli Antesignani, ma hanno confezionato veramente un gran prodotto. Si chiude l'appuntamento con il 1980 e non prima di avervi letto una frase di un celebre predicatore indiano che dal nulla riuscì a costruire un impero da 12 miliardi di euro, e si chiama Sai Baba, e la frase dice: non c'è gioia che possa eguagliare la gioia di servire gli altri. Noi ci sentiamo tra un'ora circa.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 la musica mixata.